0: runway.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2:29.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 7 0.

0: she might.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 2 1.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: talk about.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 59 minuti.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:32.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8005.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Con Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: salite.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 6 0

Giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 1 5.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 29 minuti. Radio
1: Jukebox. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La Luna rivela che hai un fiuto infallibile, in aggiunta Giove nel segno è una garanzia. Toro. Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Gemelli. Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Cancro. Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, tua e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export. Leone. Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse. Vergine. Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. Bilancia. Hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Scorpione. Esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Sagittario. Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Capricorno. Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario. Per oggi schiva l'isteria della Luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. Pesci. Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani. Non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8002.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: exactly what I need. No views, no likes, real love.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 0 5 8

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete dell'Inter.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 840.

0: Now rebooting.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0, 8, 2, 3,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
1: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
2: Ecco qua.
1: Scarpe. Beh, carine queste.
2: Carine quelle, eh?
1: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
2: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
1: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
2: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 7 1.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La Luna rivela che hai un fiuto infallibile, in aggiunta Giove nel segno è una garanzia. Toro. Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Gemelli. Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Cancro. Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita a due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export. Leone. Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse. Vergine. Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. Bilancia. Hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Scorpione. Esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Sagittario. Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Capricorno. Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario. Per oggi schiva l'isteria della Luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. Pesci. Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Allora, com'è andata? Racconta.
9: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
8: No. E tu che cosa hai fatto?
9: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
8: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
9: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Radio Jukebox. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7804.

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4096.
2: Immagina il per sempre, immaginalo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro, e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete dell'Inter.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 9 7 0

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Noleggiosuper.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
1: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. Radio
0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati di nuovo insieme a Marta per ascoltare la voce delle stelle. Partiamo dal segno dell'Ariete. Puoi fidarti delle dritte in arrivo legate a investimenti o movimenti economici. La Luna rivela che hai un fiuto infallibile, in aggiunta Giove nel segno è una garanzia. Toro. Anche per oggi non cessano i conflitti tra genitori e figli. Tutti urlano e nessuno ascolta l'altro. Gemelli. Progetti, desideri e aspirazioni volano in alto. Ne parli con la persona amata o con gli amici e intuisci che puoi realizzare al meglio i tuoi programmi. Cancro. Venere è dolce oggi, protegge la tua salute, favorisce la vita, due e le relazioni. Marte incoraggia le attività di import-export. Leone. Ecco la giornata in cui puoi dimostrare che anche chi non si lascia schiavizzare dal denaro sa pensare alle proprie finanze con grande interesse. Vergine. Oggi avrai il desiderio di mettere da parte qualcosa per il futuro, ma la parte della formica ti si addice poco. Bilancia. Hai paura del giudizio altrui o della tua falsa modestia? Datti una mossa, incrementa la tua autostima. Scorpione. Esaltante lo scambio intellettuale nel tuo entourage professionale, nel quale riesci a intravedere prospettive di successo. Sagittario. Protetti gli incontri di oggi. Marte assicura intesa con personaggi di spicco. La serata è dolce per gli innamorati. Capricorno. Mercurio e Nettuno sono in ottimo aspetto. Oggi sono molti quelli di voi che corteggiano con successo e ricevono piacevoli lusinghe da parte di qualcuno. Acquario. Per oggi schiva l'isteria della Luna che può contagiare te e le donne di casa. Eros, fiacco. Pesci. Qualcuno è stanco della solita minestra e sogna un fresco amore, un nuovo flirt, ma non sa come muoversi. Affidati ad Urano. E per oggi ci salutiamo qui. L'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: Ecotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Da Vladi, ben ritrovati, questa è Radio Jukebox, pronti per tanto farvi parlare, perché protagonisti siete voi. 393 999 7794. Allora, intanto adesso il buongiorno. Sì, buongiorno popolo di Jukebox. No, voglio sentire voi con il vostro buongiorno, mi raccomando, il weekend è passato, alcuni sono già in vacanza, avete messo in valigia l'app di Radio Jukebox, ADN Play, così almeno ci potete ascoltare, guardare sempre.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come stai? Buon
0: Bene.
1: Inizio settimana a tutti i tuoi ascoltatori, a tutte
0: nostri,
1: il popolo
0: dai,
1: di Radio Jukebox, da Rossana di Tendenza Avigliana.
0: Buongiorno Rossana,
2: buon
0: ciao.
2: Buona settimana Vladino.
0: Buongiorno.
2: Maria da saluto quest'oggi i colleghi da Rita Castagno, qualcuno è già arrivato dalle vacanze in anticipo. Saluto gli amici della Buffa e saluto il mio amore Davide. Buon inizio settimana a tutti, ciao Maria.
0: Buon inizio settimana a te. Saluto anche Roby che ha fatto parte dei 250.000 Tor Vergata per il concerto di Ultimo e ci ha inviato tutte quante le immagini. Buongiorno Roby. Bello, no, belle le immagini, papà e figlia, bellissimo. 393 999 7794.

0: viajando per un mondo su Radio Jukebox. Buongiorno popolo di Jukebox, dove siete, cosa fate, con chi
1: siete? Buongiorno Vladina, buongiorno a tutta la family di Radio Jukebox, buon inizio settimana da Gianmarco.
0: Buongiorno Gianmarco.
2: Buongiorno Vladi, buon inizio della settimana direttamente dal camion da Carmelo da Novara. Ciao!
0: Ma buongiorno Carmelo,
3: amore,
0: ciao!
3: Amore, ritorna, le colline sono in fiore, e tu? Ed io,
0: ah no, ed io,
3: amore, okay. Sto morendo di dolore, amore, ritorna, non importa, non fa niente.
0: Quanto siamo vintage.
3: Se tu non sei diventato più importante,
0: mamma
3: perché
0: mia.
3: Sei importante per me.
0: Mamma mia.
4: Ciao Vladino, casa tutela presente, già attiva col fagiolino. Ciao bel fiore.
5: Tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Carmela, Carmela, Carmela. Mi piace. Quante Carmele abbiamo noi all'ascolto? Ce l'abbiamo Carmela. Carme, ci sei o non ci sei? C'è Carmela? C'è Carmela.
1: Buongiorno Vladino, buon lunedì a tutti da Ale.
0: Madonna, che serio, che mamma mia. Ma un sorrisino ogni tanto. Beh, insomma, parlare con il sorriso fa bene. Fa bene.
2: Buongiorno Vladi. Buonissima settimana a tutti da Fabio.
0: Senti che bello Fabio con il sorriso. Si capisce che c'è il sorriso.
3: Buongiorno.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo su Radio Jukebox. 393-999-7794, restate con noi, tra poco si torna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo. Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Milano con Il Tempo Se Ne Va su Radio Jukebox. David Vera, buongiorno, ben sintonizzati con noi. 393 999 7794, ci siete voi, le vostre voci, vai, sentiamo. Buongiorno.
1: Ciao Flavi.
0: Ciao.
1: Sono Anna De Vibo.
0: Ciao Anna.
1: Vorrei un brano.
0: Cosa ascoltiamo?
1: Fotoromancia di sì. Gianni Nannini.
0: Va benissimo, ce l'ascoltiamo.
1: Buongiorno sì. Soprattutto.
0: Grazie.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie tesoro.
1: E ci sentiamo presto.
0: Un bacione enorme. 393 999 7794. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: con Fotoromanza su Radio Jukebox. 393 999 7794. Andiamo a salutare Anna che ci segue da vivo. Vai, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Voi. Buongiorno.
1: Oggi
0: ciao.
1: Vorrei dedicare una canzone a mio marito.
0: Sì, che cosa?
1: La prima sera di Fabrizio Ferri.
0: Non
1: volevo dirgli che mi manca e che lo amo tantissimo.
0: Non fa parte della nostra programmazione. Salutiamo Roby che mi rifresco fresco da Tor Vergata. Quando dorme la città, ultimo su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: attimo la richiesta Roby. Ciao.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Grande.
1: Vabbè, sai che io non ti ho mai chiesto niente.
0: E cosa
1: non ti chiedo
0: oggi?
1: Niente neanche oggi, volevo solo
0: oggi
1: salutarti e basta, augurarti una buona giornata. Ciao grande Manu.
0: Ciao Manu. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

il farsante su Radio Jukebox. Un abbraccio grande a Manu. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, scaricate adesso la nostra app ADN Play, ci ascoltiamo.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.

0: Marco Rossi con Bollicine, richiesta da Nicola che ci ascolta da Crotone. 393-999-7794, numero a disposizione. Dove siete, cosa fate, con chi siete? Buongiorno.
1: Ciao Vladi.

0: con luglio. Che bella la richiesta, Laura che ci ascolta da Prato. Ciao Laura. 393 999 7794, ovunque voi siate. Voi mi raccomando, ditelo a tutti che ascoltate Jukebox, tutti, chiunque mai ve lo chiedesse.
1: Ciao Vladi, sono Marco e ascolto da Palermo.
0: Ciao Marco,
1: vorrei ascoltare se è possibile la canzone The Time of My Life di Benson Boone,
0: il nuovo di Benson.
1: Grazie mille,
0: ce l'ascoltiamo subito. Ciao Marco. Devo andare a salutare anche Antonio, perdonami Antonio, non ti ho salutato prima. È colui che ha richiesto con un Deca degli 883, perché è stato al concerto di Messina e ancora quell'adrenalina musicale in corpo.

0: su Radio Jukebox. Bello il video.
1: Buongiorno. Buon inizio settimana a tutti, un bacione.
0: Mamma mia, senti che vocina, senti. Merck e Cremont insieme a Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: York e Cremont con Partenope insieme a Sarina Brancale, i The Colors, ci sono loro.
1: Ciao Vladi, sono Francesca. Potresti fare gli auguri a mia figlia Ilenia che oggi compie gli anni.
0: Auguri.
1: Buon compleanno Ilenia da mamma Alleluia. Francesca. Un saluto alle nipotine, a Giulia, Chiara, Sofia. A Giulia, Chiara, Sofia, grazie. Ciao Vladi, buona giornata.
0: Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri.

0: Fabulous su Radio Jukebox. Io saluto Mamma Santa, che non mi vuole portare barco divertimenti, non è nemmeno in montagna, non considerato per niente. Vabbè. Torniamo tra pochissimo. Tonino da Drosi mi ha inviato delle foto che sono meravigliose. Ma è bravissimo!
1: Radio Jukebox! Radio Jukebox, ora esatta! Sono le ore 10 e 59 minuti. Radio Jukebox! Radio Jukebox! La prima radio telematica italiana.
2: Box. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
1: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Roby Facchinetti con Invisibili, la richiesta d'ora. Buongiorno Dora, ciao. 393 999 7794. E devo ringraziare Lori da Catania perché mi fa un complimento questa mattina. Oggi la tua voce è particolarmente musicale. Canto? in che senso? Però grazie.
1: Eccoci qua, buongiorno a te, tutto per il box, Fabio, tutto bene?
0: Bene,
1: passato
0: Fabio.
1: Bene il weekend?
0: Bene. Mare.
1: Oggi fa nuovamente caldo, che disgrazia. Vabbè, siamo a luglio, però c'è anche un po' di venticello, l'ombra si sta bene. Senti un po', fratello, mi fai ascoltare gentilmente Fichi Fichi di Johnny Rudy, una canzone un po' vecchiotta, sì. Poi è carina anche da cantare, dai,
0: Festival
1: allegra.
0: Festival
1: la di come è il numero Silvana, mi fia Martina, a te tutto proprio jukebox. A più tardi con buon pranzo, Fabio Silvana. Ciao, grazie.
0: Era Festival Bar del 1997, giusto? Giusto, non fratello, l'anno. Mamma mia. Beh, c'è anche la mia versione, io l'ho rifatta. Trovate tutto su YouTube.

0: Ragazzi, ma quale 1997? Era il 1988, grazie Fabio. Festival d'Arrap, oh, mamma mia, che vergogna, ma che vergogna. 393 999 7794, vai, sentiamo le vostre voci, ci siete voi. Ciao,
1: ciao. Sono Marina da Palermo.
0: Ciao Marina,
1: io voglio far ascoltare a mio marito Mattina Ivan,
0: sì, cosa?
1: La canzone di Gigi D'Alessio, Parlarti e Poi. Amore mio, questa canzone è bellissima, ti amo tantissimo. Saluto a papi Rosa.
2: Ciao.
1: Saluto a papi Clara.
0: Amore, ce l'ascoltiamo subito. Estratto da Made in Italy, è giusto l'anno 2015? Era quello. 393 999 7794.
3: Mi piace questa vita,

0: Alessio parlarti e poi su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vlad.
0: Buongiorno.
1: Mi ti Tropicana di Annalisa per mio marito, con questo bacione che lo amo tanto, agli ascoltatori, a Katiuscia che li vuole tantissimo bene, e a Monica, e buon inizio settimana, bacioni.
0: Munda bace da Annalisa con Tropicana, questa è Radio Jukebox.

0: Tropicana.
1: Bunda Baci insieme ad Annalisa, che sarà Tropicana su Radio Jukebox. 393-999-7794. Siete con Vladi. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: 011 19 88 57 76. E noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modi carata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggiosuper.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Abbronzatissima la richiesta Danilo che scrive: ciao Vladi, le vacanze si avvicinano, metteresti abbronzatissima di Edoardo Vianello? Un bacio a tutti, ha scritto nel messaggio. Ciao Danilo, dove andrai di bello in vacanza? Sentiamo.
1: Ciao Vladi, ciao, ciao Mario da Corni.
0: Ciao Mario.
1: Stai, buon inizio di settimana.
0: Grazie.
1: Ti metti...
0: Cosa?
1: Cosa Roberto mettiamo? Becchioni.
0: Va bene.
1: Grazie, da Mario da Corni.
0: Arriva Luci a San Siro. Bellissima. Questa è Radio Jukebox.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia. L'ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Roberto Vecchioni con Luce a San Siro. Ciao Mario da Cornie, la richiesta lui. Intanto Danilo, le sue vacanze saranno a Tropea. Ah, bellissima Tropea, meravigliosa. Andiamo a salutare Lori? C'è la canzone sua e del suo amore.

0: bellissima, Pucci Pucci loro. Canzone mia e della mia metà, con tanto di cuoricino, questa è metà.
1: Oggi mi fai ascoltare gentilmente una canzone di Olly, vedi tu, magari metti Devastante, va?
0: Va bene.
1: Un abbraccio a te e a tutti quanti e una buona diretta.
0: Grazie.
1: Ciao Valentino.
0: Ciao Ale, l'ascolteremo tra poco. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: avanti su Radio Jukebox. Allora devo andare a salutare l'amico da Palermo che scrive: buongiorno da Palermo, sono Vincenzo, potresti mettere Gigi D'Alessio, l'abbiamo già messo. Vincenzo è andato in onda anche da poco. Sentiamo chi è con noi. Ciao.
1: Buongiorno Vladi, sono
0: ciao.
1: Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Cosa?
1: Laura Pausini con la musica alla radio.
0: Volentieri.
1: Dille che lo amo da morire. Ciao amore mio.
0: Ce l'ascoltiamo subito. 393 999 7.

0: E sentiamo le vostre voci.
1: Ciao Franci, buongiorno, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Come va? Come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Niente, ti stavo ascoltando, ho provato a chiamarti.
0: Brava.
1: Mi fai ascoltare la canzone di Gino Paoli, Sapore di sale?
0: Volentieri, questa voglia di mare, di vacanza.
1: Ti ringrazio, un abbraccio grande. Ciao.
0: Un bacione grande a te. Ciao Francesca. 393 999 7794.

0: Paoli con Sapore di Sale su Radio Jukebox. Ciao Francesca, che bella. Vai, sentiamo ancora le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Mi metteresti la canzone un po' attempata ma sempre grintosa?
0: Cosa?
1: La Bush, Be My Lover.
0: Mamma mia, ci fai
1: grazie,
0: ballare.
1: Ciao Padani.
0: Noi passiamo dalla dolcezza estiva di Gino Paoli alla discoteca. Vabbè, era estate se non ricordo male, anche in questo caso, vero?

Babush con Be My Lover. Dobbiamo andare a salutare Dani che l'ha richiesta. Restate con noi 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Questa è Radio Jukebox.

un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974.

0: su Radio Jukebox, 393 999 7794. Devo andare a salutare Roby che scrive: ciao Vladi, insomma ti sto ascoltando, che bello passare le giornate lavorando con la musica di Radio Jukebox, tieni compagnia, grazie. Grazie e grazie ancora. Vai, ciao.
1: Buongiorno a Vladi, buongiorno a tutti gli amici di Radio Jukebox d'Albi da Torino. Ciao Vladino, io ti ascolto sempre anche qui a Palermo. Ciao.
0: Lui è torinese, però si trova a Palermo, giusto? È il momento di andare a salutare con un bacio.

0: piace. Se mi era spensierata. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi c'è con noi su Radio Jukebox. Ciao.
1: Buongiorno Vladi da Giga Decorazioni.
0: Ciao Giga.
1: Se puoi mettere Fred De Palma con La Testa Gira. Ciao Vladi.
0: Devo andare a salutare anche Salvatore che l'ha richiesta, e c'è anche Barbara che se mi faresti ascoltare il nuovo di Fred De Palma, eccolo qui con noi. 393 999 7794 messaggi.

0: su Radio Jukebox. 393 999 7794, ha risposto? Niente, ancora nulla.
1: Buongiorno, mi chiamo Giulia, vorrei ascoltare Ti ha detto mai di Gigi D'Alessio.
0: L'abbiamo già messo, è già andato in onda Gigi D'Alessio. Ciao piccola. 393 999 7794.

0: Gordo con Loco Loco
1: su Radio Jukebox.
0: 393 999 7794, fatemi sentire. Ha risposto? Ha risposto? Posso?
2: Se domenica ci sei, facciamo una grigliata.
0: Wow, mamma mia,
3: adesso io
0: un attimino, posso portare un po' di gente, non lo so, organizzo mega festone, insomma, un po' più.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Va a

0: Aro su Radio Jukebox, richiesta da Raffaella 393 999 7794. Popolo di Radio Jukebox, dove siete? Cosa state facendo e con chi siete? Ciao!
1: Ciao, sono Mia.
0: Ciao Mia.
1: Volevo ascoltare, visto che sto andando al mare, in modalità estate. Ciao!
0: Dove stai andando di bello? Ciao Mia, un bacione. Sta andando al mare. Mi raccomando, protezione sempre, sempre, sempre, sempre. L'estate addosso, giovanotto.

0: Giovanotti, era l'estate addosso, non è la sentiamo quest'estate, perché cioè, questa è la mattinata particolare.
1: Sotto il sole, di riccione. Ciao Vladi, mi fai ascoltare questa canzone dei The Journalist.
0: Volentieri.
1: Buona giornata da Beppe.
0: Ciao Beppe, grazie, ce l'ascoltiamo subito, anzi la cantiamo.

0: Weekend dei giornalisti con Riccione su Radio Jukebox. Salutiamo Peppe a Borgaro.
1: Ciao Vlade, sono Ivano da Fossasco. Mi metteresti una canzone dei BTS per mia figlia che sta andando all'oftalmico a fare un'operazione? Grazie, ciao.
0: Un abbraccio alla tua bimba. Ti ascoltiamo subito con Swims.

0: BTS con noi su Jukebox. 393-999-7794 numero a disposizione. Dobbiamo andare in pausa. C'è Matteo che scrive: Vladi, potresti mettere 50 special di Luna Pop tra poco. 393-999-7794. Se non avete ancora scaricato la nostra app ADN Play, fatelo subito. Sì, ci potete guardare e ascoltare sempre.
1: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
2: Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Anna Pop con 50 Special, Radio Jukebox, richiesta da Matteo. Ciao Matteo, c'è Antonella che si metteresti per favore Buon trasloco di Olly, l'abbiamo già messa, è già andata in onda, abbiamo già accontentato con Olly.
1: Buongiorno a te, al mio pubblico, alle vostre famiglie, alle nostre famiglie, a tutti quelli del mondo, a quelli del mio quartiere. Ciao Brody, come stai? Buon lunedì a tutti e vi auguro una buona settimana.
0: Grazie tesoro, un bacione enorme. C'è Serena che scrive: volevo dedicare una canzone a mia figlia di 2 anni che una settimana fa esatta ha subito un intervento alle tonsille e adenoidi. Eros Ramazzotti, vedi tu. Anzi, accontentiamo Cristina che ha richiesto Un angelo non è. Questa è Radio Jukebox.

0: Rosa Ramazzotti con un angelo non è su Radio Jukebox. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Scusami,
0: grazie.
1: Se non mi sono fatta più sentire, ma non sono stata bene.
0: Amore,
1: sempre
0: mio.
1: Per il ginocchio, adesso va meglio.
0: Bene.
1: Perché mi hanno dato delle medicine più potenti e allora adesso va meglio.
0: Bene.
1: Ti auguro un buon lunedì, un bacione a Lia, un bacione a Tatiana, un bacione a Federica e un bacione alla comunità Daisy. Soprattutto, ok? Ciao, baci, baci.
0: Ciao Katiuscia, un bacione enorme.

Antidemia con il mio paese su Radio Jukebox. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: con Stella Cadente, la richiesta Andrea che scrive: buongiorno Vladi, metteresti per favore Stella Cadente dei Modà? La dedico a mia moglie Daniela. Andrea, grazie, buona diretta, sei al meglio, ha scritto nel messaggio, grazie mille. Vai, sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Ieri che delusioni, Brasile è perso, mamma mia.
0: Vabbè,
1: guarda, proprio un schifo.
0: Ma non prendertela.
1: Fai una musica bella, io che la testa gira, per favore.
0: L'abbiamo già messo.
1: Ciao.
0: È già andata. Però era triste. Flamenco Paranoia, Samurai J, questa è Radio Jukebox.

0: DJ con Flamenco Paranoia su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao, sentiamo le vostre voci.
1: Luigi DJ di Barretta, ho ascoltato una bellissima canzone di Biagio Antonacci.
0: Quale?
1: Ma quanto tempo è ancora. Vabbè. Dedichiamo la moglie Federica, alla figlia Alezia, alla bellissima mamma Katia, con un bacio grande. Saluta fratello Checco DJ.
0: Li abbiamo salutati tutti. Salutiamo il nostro amico Luigi che ci segue da Barletta. 393 999 7794.

Biagio Antonacci, quanto tempo e ancora, solo Jukebox. C'è Marilena che vuole ascoltare Poesia di Sal da Vinci. Questa è Radio Jukebox.

0: Al Da Vinci con poesia, mi piace, io ballerino 393 999 7794. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte, importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fulminacci con Maledetto Me su Radio Jukebox. La richiesta Cinzia che scrive: ragazzi, non fidatevi mai di chi ha tolto le spunte blu su WhatsApp, nascondono qualcosa. No, perdonami, beh, io le ho, però chi le toglie? Perché guardate, è fastidiosissimo sentirsi dire: sì, però a mezzanotte e mezza tu eri online, l'ho visto. Ecco, dai. No, è fastidioso. Sentiamo,
1: Vladi, sì. Vorrei ascoltare.
0: Cosa?
1: Vladi, vorrei ascoltare la canzone di Valeria Rossi, Tre sì. parole. Grazie, ciao Vladi.
0: Ce l'ascoltiamo.
1: Buon pranzo e buon inizio settimana. Ciao.
0: Grazie. Arriva Valeria Rossi.

0: Valeria Rossi, tre parole sole.
1: Qual è? Amore, vabbè, spensieratezza, dai, ci sta, eh.
2: Ah. Ciao Lady, sono Daryl, com'è? Tutto bene?
1: Ciao Daryl, bene.
2: Senti, oggi mi faresti ascoltare Tra miliardi di noi di Saldavinci. Grazie mille.
1: L'abbiamo già messo, è già andato in onda Saldavinci. Arriva il nuovo di Giuliano, un'ora.

0: Jolier con un'ora su Radio Jukebox, e qua abbiamo anche accontentato Riccardo perché ha richiesto la canzone che non fa parte della programmazione di Jukebox.
1: Ciao Vladi, come va? Tutto bene? E niente, i miei colleghi vorrebbero ascoltare una canzone napoletana.
0: Bene, li abbiamo accontentati anche con Jolier. Arriva Clara insieme a San Giovanni.

0: Ma è San Giovanni, le ragazze, ciao Vladi, buon inizio settimana. So che è una richiesta insolita, domanda e risposta arrivata subito, per favore, potresti mettere questa canzone che mi tormenta da giorni? Se è un problema, va bene, qualsiasi altra cosa, e non fa parte della, no, hai inviato anche un link, però non fa parte della nostra programmazione radiofonica. 393 999 7794, a chi è? Com'è che si chiama? Fra? Ciao Fra? No, insomma, Fra, ciao.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Jukebox. 393 999 7794, visto ora dove siete, cosa fate e con chi siete, popolo di Radio Jukebox. Intanto grazie per stare sempre con noi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare sempre, siamo in onda sul canale 254, sempre potete sempre stare in nostra compagnia, ma saluto anche coloro che ci seguono di notte su Jukebox TV sempre, ma anche su Bom Channel canale 60.

0: 3899-7794, numero a disposizione. Voi popolo di Jukebox,
1: ciao Prati, come va? Sono
0: bene,
1: Francesca,
0: bene, sto
1: questa mattina mi piacerebbe ascoltare la canzone Havana di Camilla Cabello.
0: Volentieri.
1: Un caro saluto a te, a tutto Radio Jukebox e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, ciao Francesca. 393 999 7794.

0: Camila Cabello, questa era Havana su Radio Jukebox. Ciao, sentiamo.
1: Buongiorno, mi chiamo Giulia e vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao Giulia. 393-999-7794. Dove siete, cosa fate e con chi siete? Questa è Radio Jukebox.

Giovanni insieme a Marrakesh, che sarà America. Su Radio Jukebox 393-999-7794, il numero a vostra disposizione. Siete con Vladi su Radio Jukebox.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Fabio Concato con Domenica Bestiale su Radio Jukebox. E qui dobbiamo salutare Claudio 393 999 7794. Siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di
1: Ciao
0: Jukebox.
1: Vladi. Ciao, buon pranzo a tutti.
0: Grazie.
1: Anche a te.
0: Grazie.
1: Mi faresti sentire, non so, Lucio Battisti, una qualsiasi canzone, se fosse passato?
0: Non è passato.
1: Sofia di Alvaro Soler. Grazie e un bacione grosso. Ciao.
0: Ciao e grazie. Arriva Lucio Battisti con Nessun dolore su Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Lucio Battisti con Nessun Dolore su Radio Jukebox. 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. Voi siete protagonisti con noi, grazie a tutto il popolo di Jukebox. Nel 1978 chissà cosa faceva la nostra amica Andreina, che ha richiesto Lucio Battisti.
1: Ciao Flavio, sono Rosa da Luz.
0: Ciao Rosa.
1: Dimmi, oggi vuole richiedere il brano di Saf, Saifa. Tu mi piaci tanto.
0: È andato in onda.
1: Ciao, buona giornata.
0: L'abbiamo già messo, un bacione. Ciao alla nostra amica. Andiamo invece a salutare Daniela, giusto? Allora, che lista della spesa, eh? Allora, salutiamo Carmelo, salutiamo Angelo, salutiamo Daniele, salutiamo Carmen, che bella accoppiata, quella di Achille Lauro con Antonello Venditti. Questa è Che tesoro che sei. Siete con Vladi? Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: con Nicolò Fabbi, sarà vento d'estate su Radio Jukebox. 393 999 7794, mi raccomando, ditelo a tutti che voi ascoltate Radio Jukebox, scaricate la nostra app, anzi devo andare a salutare Alessandro che l'ha richiesta, ciao Alessandro, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate sempre, in più avete la possibilità di conoscere il nostro gruppo radiofonico e televisivo. Chi è con noi?
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutta Radio Jukebox, sono Salvo da Catania.
0: Ciao Salvo.
1: E mi faresti ascoltare oggi Come si fa a 20 anni di Rob? Grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito, ciao.

Come si fa a 20 anni, Rob su Radio Jukebox. Salutiamo Salvo che ci ascolta da Palermo, giusto? Allora, buongiorno Vladi, quanti ricordi prima con la Bush? Che stati, ero un ragazzino, bei tempi, un abbraccio, questo è il messaggio di Klaus, ed esattamente era il 1995 e mio caro, in quell'anno in classifica c'era anche lei, Corona Combattimento.

salutiamo Klaus, ma devo andare a salutare anche, una volta era solamente papà, adesso è riuscito a diventare anche nonno. Questo sta a significare le primavere che passano, vero Elio? Ciao.

Color Inside su Radio Jukebox, ragazzi, bella. Restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

farti trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox. Allora aspettate, allora c'era un proverbio, giusto? Quello di non fare agli altri quello. Com'era il proverbio esatto? Perché stavo leggendo un messaggio che arriva da parte di una nostra ascoltatrice e scrive così: buongiorno Vladi, no, però mi potete dire per favore, aiutatemi con il proverbio, quello, quel detto, non so se sia un proverbio o un detto, vabbè, non lo so. Buongiorno Vladi, sai che il mio amante è un bugiardo seriale? Le chiama tutte amiche, a una la porta pure in vacanza, ma lei non sa di me. Basterebbe un messaggio alla ragazza in questione per farle capire meglio se è veramente amica questa ragazza. Penso di farlo, ma non farlo, perché quella sposata sei tu, non è lui, perdonami. No,

0: insieme a Fabri Fibra questa antidroga su Radio Giubbotti. Intanto è arrivato dopo aver letto quel messaggio. Follia, grazie. Confucio disse, espresso lo stesso concetto, insomma, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Ringrazio anche Follia. Allora, la nostra amica, no, perché ha continuato, secondo me è ancora peggio. E com'è quella cosa là del coperchio? No, io non so, no, non le so, quelle cose non le so, è più forte di me. Devo ascoltare prima il messaggio, poi continuo a leggere, vai.
1: Sentiamo. Come stai? Tutto bene? Vuoi ascoltare la canzone di Modà e Biancazzeno? Ti amo, non posso dire cazzo mio.
0: L'abbiamo già messo, ciao Alessandra. È già andato. E devo leggere il messaggio dell'amica di prima.

0: Radio Jukebox. Allora fatevi leggere, perché la nostra amica, mamma mia, ragazzi miei, allora lei quella è impegnata, vi leggo il messaggio. Buongiorno Vladi, sai che il mio amante è un bugiardo seriale, le chiama tutte amiche e una la porta pure in vacanza, lei non sa di me, ecco, basterebbe un messaggio alla ragazza in questione per farle capire meglio se è veramente amica questa ragazza. Penso di farlo, ecco. Poi io ho fatto presente, ma sei tu quella impegnata, non è lui, lui è un single che si passa de momento con una signora impegnata. E no Vladi, io sono impegnata, sì è vero, ma sono io che dovrei sapere se lei sta bene di salute, ecco. Vabbè, avete capito, no? Mi spiace, ma io non ho abitudini di andare con altre persone, visto che lui ha rapporti con me da diverso tempo. E vabbè, è bella mia, è vero. Se una donna è impegnata, sposate, tutto il resto, copritevi. No, ho visto l'orario. No, le precauzioni sempre. No, perdonatemi. È importante. Estate, divertimento, conoscenze, eh? Sta all'amante? No, non dico niente. Sto in silenzio. Faccio il aspetta. Ok.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Box. Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: con Say Your Name su Radio Jukebox. 393 999 7794, è bellissimo, ci sono una marea di vostri messaggi, ma veramente tanti. Allora, buongiorno Vladuccio del mio cuore, Gaetano da Melilli, ciao, oggi la canzone la faccio scegliere a te, però ti chiedo di salutare la mia Crocetta Rossellina del mio cuore e dirle che ne voglio tanto bene. Crocetta Rossellina, ciao. Carino però, eh? No vabbè, Gaetano, Gaetano del nostro cuore, ciao, un saluto a Gaetano del nostro, ci sta, come la nostra, aspettate, del nostro cuore, Marina e Paolo del nostro cuore, anche loro,
1: questo silenzio cos'è?

nessuno si muove. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: del Capitano Uncino su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Sentiamo le vostre voci, sentiamo chi è
1: con... buon pomeriggio. Eccolo. Qui dai marchettari poveri ma belli di Montalenghe Sud, da Michele,
2: Barbara,
1: Marco.
0: Ciao ragazzi.
1: Oggi è ritornata la nostra amica Barbara, che è stata al mare, vero Barbara?
2: Sì, tutto a posto.
1: Dove eri di bello?
2: Pietra Ligure.
1: Peccato che non vi siete incrociati. Allora,
0: ma siamo vicini.
1: Ma oggi un pezzo vintage, dai, vada per il vintage, strano, eh? Un pezzo metà anni 80 che con 200 lire selezionavo di brutto nel jukebox, anzi facevo tre selezioni con 200 lire in quel periodo. Il Level 42 con Lesson in Love, la voglio dedicare a te, a tutti gli amici di jukebox. Buon travai e un abbraccio grande grande dai Tutela.

0: Forever 42 con noi sulla Jukebox. Questa era Listen in Love. Quanto è bella questa canzone. E possiamo dire anche che bel periodo. È vero, è bel periodo. Restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi. Questa è Radio Jukebox e ci siete voi.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it. Tutto per tutti. A prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: su Radio Jukebox. Allora, devo andare a salutare Agatha. Agatha, allora, ma ne avete sempre una? Agatha, adesso che cosa ho fatto? Ho solamente detto che i Level 42 erano bellissimi, bravissimi. Scrive così: ciao Vladi, sono Agatha da Catania. Come fai a dire che gli anni 80 sono stati un bel periodo, che tu ancora correvi con il girello? Hai ragione, però faccio radio, la musica la metto da un po', e allora per quello. E scrive: lascialo dire a noi, insomma, diciamo noi, tutti quelli che siamo abbondantemente, insomma, superati gli anta. Ah, proprio così, ma proprio di tanto tanto tanto.
1: È una signora.
2: Chi noi siamo? Contro il sistema lottiamo.
0: Paolo canta.
2: Ci esercitiamo a scuola a far la faccia dura.
0: Lo sta pizzicando.
2: Lo stava
0: pizzicando. Pizzicava il marito, canta. Giusto. O le gomitate. Arriva Giulio insieme a Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Questa è Radio Jukebox.

0: Biagio Tonacci, che bella questa canzone, l'ultima canzone su Radio Jukebox. Stavo pensando, però è vero, insomma, gli anni 80 vissuti anch'io, perché io 89, Agata ci sono, fa parte, ok, l'ultimo anno, l'ultimo periodo, insomma, però mi appartiene.
1: Tu eri un bimbo negli anni 80.
0: Sì, 89.
1: Vladi, ma mi faccia il piacere.
0: Ma ero un bimbo.
1: Tu eri un bimbo negli anni 80.
0: Sì, ero un bimbo, 89.
1: Vladi, ma mi faccia il piacere.
0: Ma ti prego,
2: ma buon pomeriggio, buon Ciao. Lunedì, carissimo Vladino, sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
2: Tutto bene questa settimana?
0: Benissimo.
2: Dai, lo spero tanto.
0: Relax
2: oggi,
0: più totale.
2: Oggi, mi fai ascoltare Regalami un sorriso di Drupi, una canzone vintage.
0: Ma non c'ero.
2: Che tutta la mattina mi sento ascoltare canzoni di questo tipo, quindi voglio sentirla. Prima, come sempre, la dedico a te e a tutti gli altri ascoltatori. Buon pomeriggio a tutti quanti. A domani.
0: Ragazzi, tutto questo vintage mi lasciano a casa. Io vi metto al corrente. Ecco, mi licenziano. Abbiamo Radio Ricordi per tutta questa musica.

0: Rubi con Regalami un sorriso. Agata c'era. No, vabbè, adesso lei sicuramente Agata era presente. Fammi vedere un attimino se era presente o meno Agata. Insomma, se la... Agata da Catania, quando Drupi cantava Regalami un sorriso, tu che hai abbondantemente gli anta? Abbondantemente, ma quando si dice abbondantemente quanti sono? Perché guardavo la fotografia, è giovane. Ma non è antemente.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Maia con Bossa Nostra, mi piace poi, tutto sensuale. Devo andare a salutare Silvana, un bacione alla nostra amica Silvana. Agata c'era, quando Drupi cantava Regalami un sorriso, c'era, e come se c'era, mamma mia, e
1: buongiorno,
0: come.
1: Sono Barbara.
0: Ciao Barbara.
1: Volevo chiedere se mi mettavate la canzone Ultima poesia di Joliet e Ultimo. Grazie.
0: Prego, ciao Barbara.

0: Molière insieme ad Ultimo. Questa era l'ultima poesia su Radio Jukebox.
1: Ciao, sono qui da Moccalieri. Ciao, Colombo, lunedì è un buon inizio settimana e un buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: Volevo sentire una canzone.
0: Dimmi, cosa?
1: Un po' vivace, perché oggi ho bisogno di energia perché fa caldo,
0: sì,
1: e devo fare solo le pulizie del lunedì. Grazie. Un bacio,
0: monta grande, la casa
1: a
0: lunedì.
1: Tutti. Ciao, ciao. E volevo fare gli auguri a tutte le persone che si chiamano Maria.
0: Perché?
1: Ho preso mia mamma in cielo.
0: Oggi...
1: Ciao, un bacio.
0: Oggi Maria festeggia? Ragazzi, ma ditemele queste cose, se io vi faccio le figuracce. Dai, è pomeriggio.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

Ponte e Jovanotti con DNA. Perdonatemi, io sono preso da un lunghissimo messaggio della nostra amica di prima, sulla che ha una relazione parallela, il suo amante, lei è una donna impegnata, il suo amante ha una, altre amicizie, altre amiche, e con lei credeva di essere l'unica. Però la cosa che mi fa veramente, insomma, dico, ah, grazie al nostro amico Raffaele, perché prima domandavo il proverbio, Raffaele scrive: penso, insomma, che tu intenda il diavolo fa le pentole, non i coperchi. Sì, sì, era quello. È giusto, vero? No, perché la nostra amica prima, ecco, ha chiesto probabilmente informazioni all'intelligenza artificiale. L'intelligenza, ce la faccio. E no, che lungo il messaggio. Allora, lei, perché si capisce da come è scritto, e perché quasi lei dà ragione, scrive: cosa significa per una donna avere un amante? Significa consegnare la propria vita e una dinamica fatta di assenze e di attese. Non è un passatempo, una distrazione sessuale, è un carico emotivo devastante. Significa dover mascherare i propri stati d'animo, mandare giù nodi in gola e vedere il proprio amante con altre, fare viaggi con queste donne che chiama amiche, far finta che non sia devastante, stare zitti anche se ti viene voglia di contattare questa donna e dirle: lo sai, lui ha una relazione intima con me e a letto lui dice che sono l'unica, magari lo dice anche mentre è con te. Mamma mia, continua, era ancora lungo, ho messo un punto, era scritto l'intelligenza artificiale. Lei ha raccontato l'intelligenza artificiale. Beh, guarda, bella mia, hai ragione, che ne so, se l'ha chiesta ChatGPT, probabilmente è gelosa di Gemini, forse, non lo so.

99777 la carica Intercon Talk to You. Quanto mi piace questa canzone. Ristate con noi, tra pochissimo si torna, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
1: Arriva l'estate, un bel mare blu, le spiagge di sole.
2: Dai, vieni anche tu.
0: Lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

Arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 393 999 7794. Devo salutare, un bacione ad Agata. Agata, ma ci mancherebbe, ma per quale motivazione mi dovrei mai offendere? Scrive: spero tu non ti sia offeso, io scherzavo e comunque sei troppo giovane. Guarda, non me la prendo assolutamente, anzi mi hai detto che ero piccino, perché nell'80 e cos'era, 84 85, non c'ero ancora, e mi hai ricordato che io no, ero ancora sul girello. Ma guarda, a me fanno arrabbiare più insomma questo
1: tu eri un bimbo negli anni 80.
0: Esatto. Ecco.
1: Vladi, ma mi faccia il piacere.
0: Ecco, Agata, è lui che mi ha fatto arrabbiare, ecco, non te assolutamente, perché io dico 89, ecco, è come per dire, guarda che ti portavo al parco e io c'ero, non lo so.
2: Ehi là. Dolcezza, sono Antonella.
0: Ciao.
2: Oggi gentilmente mi piacerebbe ascoltare una canzone di Pino Daniele.
0: Va bene.
2: La vasta scelta, va bene?
0: Mamma mia, ce ne sono tantissime.
2: Un affettuoso abbraccio e un affettuoso bacio.
0: Quanto affetto.
2: Qui ti saluta tutto lo staff del Paradiso dei Sapori. Saluto Acquame, saluto Roberto Mare, Giusy, Teresa da Palermo, e ti faccio salutare dalla tua dolce simpatia.
0: Vai.
3: Ciao Vladino, buona amore settimana, mio. Buon lunedì.
2: Rosina!
0: Vabbè, ma non ciao, urlare.
2: Lei... Ciao dal Paradiso dei Sapori.
0: Allora, Antonella, lei era tutta carina, era tutta simpatica, era anche dolce, arriva Antonella e rovina tutto.
2: Rosina!
0: Non è che siamo al mercato, dai! Saluto gli ambulanti.

0: Ciao Antonella,
1: Brati, buongiornissimo da Gemma. Saluto a te Marco, Acomene, tutti quanti. Oggi volevo ascoltare Erba di casa mia, proprio sì, perché non sono ancora a casa mia. Allora, quindi speriamo, allora, Erba di casa mia.
0: Dovete cantarla. Se siete in auto, ovunque voi siate, dovete cantare. E no, farmi sentire che cantate.

0: No. E arriva, io saluto il capo, però non faccio riferimenti. Ecco, no, non dico niente perché la foto è rubata. Vladi, c'è il capo, non posso. Ed è lì che, no, vorrebbe cantare, ma non può cantare. Potreste salutare, ragazzi? Siamo giunti al termine. Mi stanno facendo ciao ciao con la manina, che devo chiudere. C'è il Nicola, abbiamo finito, metto al corrente. No, c'è Nicola, che è il brutto e cattivo del nostro gruppo, che mi fa capire che devo. Buon pomeriggio, Vladi. A domani. Questo è il messaggio di Lori da Catania. Lori, fammi sentire la tua voce, fammi sentire che ci sei. Fammi sentire. Ciao Vladi, puoi mandare un bacione enorme a mia mamma che ti ascolta sempre. Grazie, questo è il messaggio di Pierpaolo. Paolo, ciao, grazie mille a voi tutti. Il capo come sta?
1: Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ciao. No. Buona giornata anche a te. C'è anche Francesco che dobbiamo salutare. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Popolo di Jukebox, grazie veramente. Vladi, lo sai che sei simpatico? Che significa? Insomma, ti ero antipatico? No, c'è stato un momento in cui... Vabbè. No, va bene, grazie ancora. Devo andare a salutare anche Annalisa, che ci ascolta sempre, c'è il nostro Matthew. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 4 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: SUV spaziosi e confortevoli, station wagon ideali per tutta la famiglia. E ora anche scooter, moto e quadricicli, come Citroen Ami, Fiat Topolino e iXam Ambition. Assicurazione inclusa, costi chiari e trasparenti, massima flessibilità, assistenza dedicata. Che sia per lavoro, per un viaggio o per il tuo tempo libero, Noleggio Super è al tuo fianco, ogni chilometro del tuo viaggio. Chiama ora lo 011 19 88 57 76. Noleggio Super, la mobilità per ogni esigenza.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
3: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
4: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
3: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
4: Confezionimargherita.it.
3: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
4: Tutta convenienza.
3: A Sanfrè.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox, la radio telematica italiana. www.radiojubox.info, www.radiojubox.info, dove troverai tutti i codici dei brani.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa? Deghi semplicemente andare su deghi.it. Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
9: Deghi fidarti!

20 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombette alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198181. Il Trullo, la Puglia da vivere a Torino.
1: C'è un mondo di offerte, clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 1 3 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Allora, com'è andata, racconta?
8: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
9: E lui come si presenta?
8: Con le infradito.
7: No! E tu che cosa hai fatto?
8: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
8: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi deghi cucinare per 16.
6: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi provare. Deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
9: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calcolo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 6 5 8

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro, batte.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 8 4 2

0: voglia di convenienza.
1: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
0: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
0: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
0: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
0: A Sanfrè.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Oh yeah. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3405.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di salmone 250 grammi a 4,89 euro e kebab di pollo 350 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl vale davvero.
2: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare,
5: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
0: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Sapore di sale? Sapore di saldi! Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Ripieni due tali preferiti. Radio Jukebox.
3: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
2: Radio Jukebox.
4: No matter what. No matter what.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0630.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
8: Ecco qua.
7: Scarpe. Beh, carine queste.
8: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
8: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
8: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8140.

lasciati trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

0: arcotelmirabeau.it. Telefono 0967 577 656.
1: Noleggio super.it. Scegli l'auto dei tuoi sogni. Puoi noleggiarla senza anticipo e con modiche rate mensili. Chiama senza impegno per un preventivo 011 1988 5776 oppure visita il sito noleggiosuper.it. Auto in pronta consegna a chilometri zero. Chiama subito senza impegno 011 1988 5776. Noleggio Super, l'auto che volevi.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: che ha. Richiedi i tuoi brani
1: preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 3, 1.
1: Mi hai chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Chiudi gli occhi e lasciati portare in Puglia. Da 16 anni il Trullo porta a Torino i sapori autentici del Salento. La focaccia barese, paccheri, tre pomodori e burrata, bombetti alla brace. Ogni martedì cozze e fritto misto. Ogni giovedì rosticciata pugliese a volontà. Una volta al mese notti con pizzica dal vivo. Il Trullo, Corso Casale 91 a Torino. Prenota allo 011 8198 181. Il Trullo, la Puglia da vivere. A Torino.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
5: Sognavo per noi una vita come tante.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2820.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: 19 88 57 76 e noleggi la tua auto a lungo termine a prezzi favolosi. 011 19 88 57 76. Scegli la tua auto preferita senza acconto e con modica rata mensile. Tutto incluso. 011 19 88 57 76. Noleggio super.it.
1: Voglia di convenienza? Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
2: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
2: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
2: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
2: A Sanfrè.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 3 5 6

trasportare da un'esperienza unica. Prenota subito la tua vacanza sul tratto di costa più bello della Calabria. Parco Hotel Mirabeau, perla ionica fra Catanzaro e Soverato. Camere vista mare, piscina, ristorante aperto a pranzo e cena con menù alla carte. Servizio navetta per spiaggia riservata presso il nostro stabilimento balneare a Monte Paone Lido.

marcotelmirabò.it. Telefono 0967 577 656. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrà.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Sapore di sale, sapore di saldi. Dal 4 luglio ci sono i saldi estivi a Mondo Juve. Trend di stagione, nuove collezioni e offerte imperdibili. Tangenziale Sud, uscita Debuchet, Michelino Vinovo.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox.
8: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

13 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Allora, stavo pensando...

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: italiana.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 1, 5,

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 5 3

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2987.

0: Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 i cambi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 4071.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

vent'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info. Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 3080.
1: Tra le nuvole e i sassi passano i sogni di tutti.

0: Domani è già qui, domani è già qui.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8.

numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6001.

0: talk about.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.